0: Mario Essa.
1: Ara farem un balset per canviar una mica. Oreneta Gentil, es diu.